0: broadcasting from Toronto to the world.
1: This is CJRT-FM 91.1.
2: This is Kurt Elling.
3: Hi, this is Jackie Richardson.
4: Hi, this is Dion Taylor.
5: Welcome to Jazz FM 91.
6: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

Vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.